0: La libertad. Sensei.
1: Jo, l'escolt. I tu?
2: Get ready, baby. Voy a encenderte.